0: 啫嘛。
1: 同你讲咁多都嘥气啊！
0: 哼，
1: 翻到去等大人同你讲啊。
0: 喂喂，你哋咪埋下埋你啊吓！如果唔系咧，我对你哋唔客气噶。
1: 你再喺度拖延，我哋对你唔客气啊！
0: 嚟啊！嚟咩嘢？你死啊！死啊！
2: 你呢只过街老鼠真系大胆啊！仲敢喐手打人添啊嘛！即刻捉佢翻去！
0: 我唔翻，我唔翻，我唔会跟你哋翻去噶。想捉我啊，冇咁容易噶，冇咁容易。
2: 哎呀，你仲想走系嘛？死面包围佢！
0: 系，快走啦！
2: 好啊，叔，你唔好妄想啦。今次你插翼都难飞噶啦，知机嘅咧就唔好再喺度反抗。
0: 我唔会翻去噶，我唔会翻去见你个大人噶。你哋唔好妄想啊！你哋捉我唔到噶，
2: 跳咗落海添，
3: 跳落海，
2: 快啲跳落去捉人，
3: 系，
2: 快啲，
3: 系，
2: 跳落去。